ci jamna mal samuni zmina na ambat mer chatta atitle kolo asin junda wuli mai mana fodda hina linmai namu anani tok mai ran golla ni tok mai ran pa suona asin isuna ni su deptigina ni su deptigina su kai yam daga mai warna hana asifita si tokkan usi meme libreville na ni kan daga mai kabonga fimar asifita si tokkar wani azi chonu pumai ma kayam fasna tata ko zipo tabu pelu pumai ka hingar ko zipo pumai ma kana ko zipo pumai ma kana wani azi baksara duk tasi chucho baka sara zipa ka duk tasi wani azmina halne so ura ma tasia hal so ura ma tasia kai irir fofi sunara kai magarfun katta umbasaru satana hala ani sumai sore pa sarfat ligum bayane ailin an nige sarfat hin chakone ailin an mi megira azifi wul na tigin dukta zija kayani kimbo kimba yi wana basni nga fo sarfat ligli yani fun katna umbasa chokamu fat tabani fun katna umbasa hon mudim chokka ani az kakkan go wana akoli uli na ma ani gollo tepte mai gina ani ali kulutu chaimi tudan uli na mai ani samayir bilang mai maka de bas mai gallamu uli mai marba mulla ya tadwani sarfat afoy wani ailina na mintal ka virgerne yalla ka de bas mai yiri lama nam tutanu nam dun jiram mang dar yamma mai dar yamma hin chat masin mai ajin fa sok mai mujibina ina mulisu ka yam daga mai war halang ini lisunda ufun katnama namu anani tab mai mun golla kolga iri fofitina ka yam daga mai rawa ka yam daga ungulona halang ani su mai su kango bas mai kir tari suwana kolga bas mai ranin gesla sida tu konga kala flar funu chividin wani as fita sika maria ni kanga jamen tani fi mai razi fita zira ala hatu tu tazia ani na ala hatu tu tazia ka jef mai ma ai chukum kanga da ai ai yana tun kin janga ni chukun jef kanga tamani ali halin bilang mai nana ani nik jef ma na chivira ima daga mai chivina malika tari ma ni gira as halin uthe asin ko chivia azmina hal uthe asin ko chivina ne o fakkare ai le isa ka nga sa ti sumai so ba chivi anjini ke ir mai ra sarzin ga daga mai ran kazi daga da ta imali chaf fara mai as ka ga hal uthe asina ki ko sini na mai otal da kanga kanga ni jamen tani ni ya plus ni pumai makana maria ni golmai ran ba asiga kola kai an tsar chuddi duko sun wani ai linan ne adubas i lazir gir ai linan ne heppan ba umbas mai gir chatta ni ge na si lakka kanga akol ulinan ma lamai ra si lakka kanga akol ulinan mar wani ta mai man ga kol ga irira kai da kar na halan suli sundo wurum umbas mai gira sabti lezia nu sumazon azin tu konga a hepam baya umbas mai gira ni sumazu kili tok da tana tok ngai ra zilat wanda vagin sokse sumazu chuan ba chuk suna kai tasina azu farzi so waziki fvani hal ni yal mai mar ba ai lina an me sanin gam bo wani aya fa ku zakan ni nan mi yal mana yi humum jadan bi ma sunan ba sarful hingan di duk tasidin ge ki azina azin kakwane akazin irisi asiya malazi fun tokani ni samay matin mbassana ba sale giliani nam kaltu konga usu mam sina heb linana ni sale kebzabo ani umalela malazi fun tokar nam tasiyana ba samay ras lawanda ni samar titan sab ngwalla umbas ma gir kanga tare na mani azu fi umarin gi tviya maga ras lawanda ko si tapunda wani dumugo mansu ni tviya asu taregele kwa kozia ali sundu ndadu a heppam ba duko suna bas mayir kanga tani ni pumema kana pumema kana ni kurandia kurandia nu sukwana ayamal sukkala ufun arabna kurandir ndir wani lerna fili ungalla galten na tumat kumut kumut kumut ani teltime degol jeru nana pa ni kaz mai mai ingal kur una ma mun ai namu mun na muna sikur ni na an sir na sikur ni tesu mai zo an gallio gallio ni
asika farsi uzin fartuwa hinta tasiri upumaima fartuwa ni tarlita upumaima kanara poema mbasa matu dagana ani filas SOS ma kamba da anfanga na mi sizel kanga jamen tan hanjari wana pumaima kana ni pumaima sara ka ira u kamba ka yam daga mai warra ani luna ma aslam kimbo kimba kani as ciwa lamang tazimai lilar luntu ko tazimai tak samai rana suna la yakamba jifira ki ko lamai ani samai mana tel yalla irmu sarsi zata irim lai ki solla mai rahal katlaina yami ende a tegil namuni samai mana lilna tafa kambana samai ma director ka kol ukamba mambarna namu sam ana urasem karbim Cyril nam tierba ora ila man kembara ni wulsina ora ila man kemba ni irire hala andadu na mani kotab mo kemba hala azina ni kemba rana simis kadirangol zina asia ani tivirni ni wulmay mana su oru hursia tuda equal kam azir mai tuda I hazin junda maina ni tsumayar nam tatkara mai ni poema mbasana nam na kirak na katang ni Lionel no mengar ni samay mana irman cho kam nan ko no davun ko ni sandi facture na fata amba tukara ko ri agadin fana kidise tay ay asu mai sutinga li sa sir gildi dan punen irchi makan ko no davun ni ba faka fintuwa inda lo aga tolo furira kidepa maria asu ngaba on vous n'aurez ni cram pune quoi na teu teu tu n'as pas sorti de tout cas teu di quand ils ont mis ça il le femme a raconté un appel y a langue chez le golo faillit de y finir quoi dire na la tête dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal d